0: mal sentido y siente lo que llevo dentro.
1: Ritornerà per te. Può essere.